Cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari

0: ne chamo to moria la leva.
1: Io vaga.
0: Salade male pure ancora qui intorno a te mi sono fatto. Vai, vai, vai.
2: Siap,
0: mun benar
2: siap jago.
0: Nah, dia enggak wah.